0: della musica.
1: So perché non se sciorai un vivo triste a soffrire.
0: Radio Guayacán, sempre
1: molto. Non tengo lacrima.
0: Noventa y ocho punto nueve.
2: Seis de la mañana, 52 minutos.